入到去金字塔入面之后，我先至答你，我话就算我哋能够相恋喺嗰个世纪，但系我哋都唔可以陪住个金字塔活到今日嘅。咁我哋又点会知道呢啲咁伟大嘅建设到今时今日仍然屹立